0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: I don't know

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

sesto album in carriera composto di 11 brani ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddest Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records. Per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream.

0: Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: DJ Diego, dei ragazzi del Sympathy and the Mix, on radio.stereo.it.

How wonderful life is.

So che è caldo, non hai voglia di entrare, però se vai nell'aria, se vai in aria, è più fresco, c'è venticello, dai, vai in aria, on the air, vai on the air, dai, e fra poco vado on the air, c'è tutto, meteo, calendario, le prime pagine del giornale non sono ancora arrivate, adesso arrivano.

0: Vedete che bella musica, eh? È l'ultima classifica appunto di quest'estate a livello mondiale della US Top 20. Bella musica, insomma, eh? Che ne è di belle robe?
1: Morning Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
0: Che ne è di belle robe al mondo? Allora, al Mont, andiamo adesso al Pra, invece, oggi il giorno più caldo, ve l'ho detto subito io devo andare on air, adesso riesco a sentire un po' di venticello, ventiuccello, oggi il giorno più caldo, l'esperto arriva nei temporali, ma luglio sarà torrido, torrido luglio, specialmente a chi sta in città, con tutto quel catrame, il catrame che fa un caldo veramente incredibile, tanto più non... vabbè, arrivano i temporali. Ieri c'è stato un temporale a Merano e ha fatto un po' di casino, però insomma, praticamente perché, per quale motivo? Perché il terreno è secco e allora non assorbe l'acqua, viene giù due gocce d'acqua, subito si fa pantano. Allora, guardiamo un po', Milano stremata dal sole cerca rifugio all'idroscalo e è il deserto a 40 gradi, l'economia la fa brucia anche la crescita, a rischio 126 miliardi di PIL, 126 miliardi di PIL, roba da matti. L'intervista a Goulart, il welfare non basta più, lavoriamo dall'alba, hai capito? Dall'alba al tramonto. Vannacci, ognuno per sé, ma pronto all'alleanza. Le condizioni dei meloniani. Sei un meloniano tu? Un meloniano, mangi i meloni. E allora, se mangi i meloni, mangi i meloni. Cambio al vertice del FS, i soldi del PNR non bastano a colmare i ritardi. Nuovi missili, droni e ponti radio, così i Pasdaran stanno riparando i danni dei bombardamenti USA, Pasdaran, in Iran, Irina. La tensione USA-Iran, raid e minacce per Hormuz, tregua pesa a un filo, ma riprendono i negoziati a Doha. Bremer, scontri mirati servono a guadagnare più peso nelle trattative. A Muscat il primo incontro per gestire lo stretto con l'Oman. Guardate che in Iran le cose le fanno sul serio i Pasdaran, hai capito? Non stanno lì a parlare con i... devo parlare con i sindacati, guardiamo se possiamo far lavorare di più, che col cavolo, hai capito? Si chiama autocrazia, autocrazia. Quella che c'è in Cina, quella che c'è in soprattutto dal nostro amico Putin, autocrazia praticamente. Lì comandano loro e se non fai quello che vogliono loro, i temassa, come dicono a Brescia, i temassa, ti uccidono, hai capito? Perciò o fai come vogliono loro o niente da fare. Non è non ci sono le 8 ore, 12 ore, i sindacati, roba del genere. Hai capito? Sono loro che comandano. Fai come vogliono loro oppure te sei finito. A Caracas l'ora drammatica dei figli desaparecido, diteci se sono sopravvissuti. Gli italiani, famiglia del Salernitano disperso e recuperato il corpo di Enzo Cuomo, in Venezuela. Vescovi, glamour e resort, lo scisma show dei Labrevriani al Vaticano di Papa Leone. Vabbè, non ho capito niente, ma non importa così. Salvatore Esposito, sui set italiani ci sono sempre i soliti noti e si parla troppo romanesco. Ah, finalmente qualcuno che dice la verità. Giobbe Covatta, prima di fare il comic ero uno skipper, ho avuto un sacco di guai con la chiesa. Tutte le strade per la finale portano ad Argentina-Francia, il tabellone, eh sì, mi sa proprio di sì. Berrettini a Wimbledon, voglio godermela, un giorno sarò fiero di cosa ho fatto. Benissimo, bravo, il nostro Berrettini. Inizia oggi, Wimbledon. Carfagna, odio e omofobia social, i ragazzi vanno tutelati per legge. Sono e droni in azione per il marito di Roccella. L'acqua era 15 gradi in meno della temperatura esterna. 15 gradi, avete capito per quale motivo uno non deve andare a fare il bagno come ho fatto io due anni fa nel fiume qua a Sarca? Altro che 15 gradi di differenza, c'erano molto di più. E sono stato un cretino. Mi sono congelato praticamente, perché l'acqua del fiume che scorre sempre, è sempre più fredda. Allora, il dolore degli amici, coppia inseparabile, quello è il luogo del cuore, appunto. E però c'era una differenza enorme, 15 gradi di differenza. È chiaro che il fisico non riesce a sopportare una differenza del genere. Incidente in barca in Grecia, muore una donna italiana di 52 anni. Poi muore solo in casa con una bimba di 7 mesi. I vicini sentono piangere la piccola, per ore e riescono a salvarla. La tragedia. Non si vede dove è successo. Dove è successo? Non lo so. Messina, in penna con la moto, uccide una ragazza di 16 anni, arrestata. Bravo, bravo. Strage di Casalotti, il killer è ancora latitante. Basta che tu non venga su da queste parti. È un attivista politico, addirittura attivista politico. Vabbè, guardiamo un po'. Putin, oh, finalmente una bella notizia su Putin. Era un po' che non sentivo belle notizie su Putin. Adesso ammette la crisi, valuta lo stop all'export del diesel. Ma non ho capito. Vabbè, credevo che fosse una notizia eclatante, invece il diesel, chi se ne frega del diesel? Caro affitti a Milano, noi coinquilini da adulti nella città che esclude chi ha stipendi normali. Bitcoin da luglio stop alle piattaforme non autorizzate, cosa cambia per il mondo cripto e così via, così via. Jennifer Lopez, dopo la fine dei miei matrimoni ho capito che la mia felicità dipende solo da me e soprattutto rimanere da sola. No, davvero? Ma l'ha detto lei, Maria Pacifico è l'autrice senza voto ma non chiamata la nuova Elena Ferrante. Bene, con questa news avant terminé, adesso andiamo a Couché con Roberta Valeriani, che c'è.
2: Buon lunedì, sì, a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi, 29 giugno, sulla nostra penisola. Oggi l'Italia subirà ancora l'ondata di calore di matrice nordafricana. Il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato ovunque, con massime comprese tra i 34 e i 39 gradi e picchi isolati fino ai 40 gradi. Si segnala la possibilità di temporali pomeridiani sulle Alpi e sugli Appennini, che localmente potrebbero estendersi alle pianure. Nello specifico, al nord avremo tempo soleggiato al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio. Sono attesi temporali o rovesci sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti in pianura. Il caldo al nord sarà intenso, con temperature massime che raggiungeranno i 35-40 gradi. Al centro peninsulare avremo condizioni di cielo sereno poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo nubi cumuliformi in formazione pomeridiana sui rilievi appenninici, ma senza particolari fenomeni. Le temperature al centro peninsulare risulteranno elevate, con picchi compresi tra i 34 e i 39 gradi e 40 gradi nelle aree tirreniche. Al sud e sulle isole ci sarà prevalenza di sole e clima pienamente estivo ovunque, ma con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi appenninici e nell'entroterra delle isole maggiori, ma di breve durata. Le temperature andranno in ulteriore aumento, con punte massime tra i 32 e i 37 gradi, ma fino ai 40 gradi nelle aree interne della penisola. I venti in Italia soffieranno deboli e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. È il 180° giorno dell'anno, 27ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 185 giorni. Si festeggiano i santi Pietro e Paolo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:37 minuti e tramonterà intorno alle 20:49, la luna è piena.

0: sia perché rischiano di essere sfruttate in maniera insostenibile. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della frittura di paranza, frittura di pesce appena pescato. Il nome paranza deriva dal fatto che in passato la rete era portata da due imbarcazioni che procedevano appaiate, in paranza per l'appunto, un tipo di pesca che si praticava nei mari del Basso Tirreno, dell'Adriatico e della Sicilia. In uso oggi è il National Almond Butter Crunch Day, la giornata nazionale di un dolce a base di toffee ricoperto di cioccolato guarnito con scaglie di mandorle, noto per la sua consistenza croccante e il sapore di caramello. Avvenne in questo giorno, il 29 giugno 1776, nella California settentrionale venne fondata la città di San Francisco. Il 29 giugno 1900 in Svezia nacque la Fondazione Nobel, come indicato nel testamento da Alfred Nobel, il chimico inventore della dinamite scomparso 4 anni prima. La fondazione avrebbe da quel momento assegnato un premio annuale a chi avesse conseguito risultati in favore dell'umanità in fisica, letteratura, chimica, medicina o per la pace. Il 29 giugno 1968 usciva A Thousandfold of Secrets, il secondo album in studio del gruppo britannico Pink Floyd, pubblicato il 29 giugno 1968 dalla Columbia Records in Inghilterra e il 27 luglio in America. Il 29 giugno 2007 debuttò sul mercato il telefono cellulare iPhone prodotto dall'Apple. Nati in questo giorno, il 29 giugno 1620 era nato a Napoli il rivoluzionario italiano Tommaso Aniello, Masaniello. Il 29 giugno 1798 era nato a Recanati nelle Marche il poeta, filosofo e scrittore Giacomo Leopardi. Il 29 giugno 1900 era nato a Lione, in Francia, lo scrittore, aviatore e militare Antoine de Saint-Exupéry. La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943, in cui Saint-Exupéry diede alle stampe Il piccolo principe, il suo romanzo capolavoro, e uno dei libri più venduti di sempre, tradotto in 250 lingue e per alcuni secondo per popolarità soltanto alla Bibbia. Il 29 giugno 1915 era nato a Roma l'attore Mario Carotenuto. Il 29 giugno 1925 era nato a Napoli il politico Giorgio Napolitano, undicesimo presidente della Repubblica Italiana. Il 29 giugno 1929 era nata a Firenze la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Il 29 giugno 1945 era nata a Roma l'attrice Paola Gassman. Il 29 giugno 1948 nasce a Nottingham, nel Regno Unito, Ian Paice, batterista dei Deep Purple. Il 29 giugno 1968 è nato a Roma Federico Zampaglione, autore e cantante dei Tiro Mancino e regista cinematografico. Scomparsi in questo giorno, il 29 giugno 1936 moriva a Roma, dove era nato il 13 gennaio 1884 l'attore Ettore Petrolini, capostipite del teatro comico di varietà, rivista e dell'avanspettacolo italiano. Il 29 giugno 1975 moriva il cantatore statunitense Tim Buckley. È considerato da una parte della critica uno dei cantanti più geniali e innovativi dell'intera storia del rock. Era nato a Washington D.C., in USA, il 14 febbraio 1947 ed era il padre di Jeff Buckley. Il 29 giugno 2000, per un attacco cardiaco, moriva nel sonno a Roma l'attore Vittorio Gassman. Era stato uno dei principali interpreti della prosa e della commedia all'italiana. Era nato l'1 settembre 1922 a Genova. Il 29 giugno 2003 moriva l'attrice statunitense Katharine Hepburn, una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come migliore attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Era nata il 12 maggio 1907. Il 29 giugno 2013 moriva a Trieste l'astrofisica fiorentina Margherita Hack. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Era nata il 12 giugno 1922 a Firenze. Aforisma di oggi: la vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Questo è un aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Ma com'è morta oggi Katharine Hepburn? No, non è possibile, l'ho vista ieri su TikTok, poi non lo so. Vabbè.

io l'ho vista con i miei occhi, io ho due occhi, anzi quattro qualche volta con gli occhiali, come adesso, ma l'ho vista ieri, giuro che l'ho vista ieri sera. Vabbè, sentiamo questa qua, Catherine Hepburn. Ah no, stavo parlando di Catherine. No, lei è invece, è lei. Catherine Sherwood con Super D Germano and Feel It.

0: in the air tonight. There is something about you sometimes.
1: Mi spaventi quando c'è questo momento di pausa, mi spavento, oddio, è finita la canzone. No, non è finita la canzone, continua, feel it. Mamma mia, uno spavento proprio incredibile, tutti i peli si sono alzati, tutto, si è alzato tutto praticamente.

10:20 minuti prima, quella, siamo in ritardo, non so per quale motivo, ma guardate, siamo in ritardissimo. C'è una nuova canzone di Tame Impala, ecco, Jenny ce l'ha mandata appunto questa mattina, Dracula, dedicata questa canzone a tutti quelli che piacciono il sangue, a cui piace il sangue. Ma come parlo questa mattina? Non lo so, sai che... A tutti quelli a cui piace il sangue, ecco, questa è dedicata a questa canzone di Jenny Dracula.

Aiuto, aiuto, sto morendo, aiuto, sto morendo, sto morendo. Jenny, Jenny, bella, stupenda, meravigliosa. Ma come si dice in inglese Dracula? Dracula? Ma quello lì, amica inglese quello lì. Quello è bresciano pure, semplice. Mamma mia, ho sentito adesso. L'ho sentito. Adesso, no, Dracula. Va bene, dai. Parliamo un po' di Bresciano, un po' in Bresciano, va. Benji e Fede con oh, viva la vasca, magari bella gelata, no, no, no, no, lasciate perdere, non dovete assolutamente, quando fate il bagno andate giù piano piano, non andate subito giù, avete capito? Quello è, me l'ha insegnato ancora mia nonna 80 anni fa, porca vacca, dai, porca vacca, ombre. Piano piano dovete andare, il corpo si deve abituare piano piano alla differenza di temperatura, ma uguale anche l'ombra.

vasca, facciamo un bel bagno nella vasca, ma non nuotate nella vasca, non si può nuotare, a meno che non abbiate una piscina, piscinetta, un po' più grande della vasca, roba. Chiudiamo adesso, no, ancora una canzone e poi ci sarà cantando e parlando con la nostra Roberta Vale, Vale e Valeriana. Fred De Palma con Anita Garibaldi.

0: Avete notato naturalmente che durante l'estate c'è sempre questo tipo di sound che arriva direttamente dall'Italia. Cantando Parlando, che arriva da Roma.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Tamara Macera della band abruzzese Calliope, lei la voce. Ciao Tamara.
3: Ciao Roberta, ciao, ciao.
2: Ma che bello questo brano che presentate, La Signora Ground, che è un manifesto sonoro che usa l'idea della deformazione per denunciare il peso delle aspettative che questa società ce ne dà parecchie. È vero, me ne parli un po' tu?
3: Sì, sì, è vero. Diciamo che il brano nasce proprio come un miscuglio tra una visione un po' esoterica della vita e di alcune situazioni e poi una denuncia a quelle che sono effettivamente le aspettative che ogni giorno ci tartassano senza che noi possiamo accorgercene, oppure quando ce ne accorgiamo siamo schiacciati da questo peso. E La Signora Gron poi diventa questa immagine che fondamentalmente si è sviluppata come un sogno, ma in realtà più che un sogno quel momento che c'è tra la veglia e il fatto di addormentarsi.
2: Dormiveglia? Qualcosa di...
3: Si veglia, siamo proprio nella fase ipnagogica, quindi c'è questa signora, questa immagine di questa signora che rappresenta proprio forse un mostro, un incubo, e che sta diciamo facendo queste pozioni all'interno di una stanza, ma in realtà è il nostro subconscio che è come se fosse che sta parlando a noi, e quindi che sta questa signora che è lì che macera, che crea delle pozioni che in realtà sono è il veleno che ogni giorno ci attanaglia, il veleno delle responsabilità, il veleno del fatto di non sentirsi sempre all'altezza, perché siamo comunque in una società molto performativa.
2: Ed è verissimo anche questo. Infatti ho visto che il brano è pure improntato sulla provocazione intellettuale e sull'impatto veramente, no? Cioè ci sono tante cose, l'impatto sonoro, poi ci sono anche i rifiuti del cliché commerciali, dei cliché commerciali. Però tutto quanto è mirato a esplorare territori weird e alternativi, vero?
3: Sì, è vero. E diciamo che non è un'operazione voluta, ma è un'operazione che è nata così. Cioè la canzone è nata proprio di ritorno da un festival, tornavo da un festival e proprio in quel momento del dormiveglia mi è venuta in mente l'immagine di questa signora e poi il giorno dopo, quindi la signora Gron in realtà è un simbolo, e il giorno dopo poi ho tirato giù la canzone, quindi anche il fatto di muoverci in un ambito armonico molto cromatico sulla prima parte della strofa e poi tornare diciamo a sonorità più pop, è come se ci fosse questo è presente quando comincia l'incubo e poi il sogno diventa quasi lucido, e è come se fosse un ritorno anche alla realtà nel ritornello,
2: sembra quasi vero, sì, è vero.
3: Un'immagine proprio di una figura femminile che brucia di quelli che sono gli istinti umani.
2: Infatti dici allora aspetta, com'è? Vale più leccarti l'anima, bambolina, che bruci dalla vita in giù.
3: Esatto, esatto. Che diciamo che è, come ti dicevo, è proprio questo fatto di rilegare la vita agli istinti oppure di donarla agli istinti dell'uomo. Può avere una doppia visione, può avere questa doppia chiave di lettura. Il fatto che l'istinto dell'uomo possa portarlo a non riflettere sulle cose e quindi a renderlo mediocre, oppure ad innalzarlo a qualcosa di differente, qualcosa che sta al di fuori delle dinamiche sociali e che lo porti diciamo più all'essenza, all'uomo inteso come essere umano, quindi uomo o donna che sia.
2: Comunque sembra che il brano, nel brano si esprime proprio il desiderio viscerale di restare un po' puri e non contaminati da questi bombardamenti che ci arrivano dalla società, è così?
3: È vero, ci proviamo, perché in realtà inevitabilmente siamo dentro agli ingranaggi della macchina, quindi non è che non si esce vivi dalla macchina sociale, però il fatto di rimanere autentici forse, il fatto di poter esprimersi, di non vendersi, ma anche dalle piccole cose della vita, di non arrivare necessariamente a qualcosa, di non avere i secondi fini, di fare le cose, quindi dallo scrivere una canzone, andare a fare la spesa, di farlo in maniera più naturale possibile, più autentica possibile, quindi il fatto di rimanere onesti a se stessi,
2: della purezza che poi si ritrova anche nella frase sia lodata la mia gioia in verginità, insomma,
3: sì, quello. Esatto.
2: Senti, io volevo parlare anche di tutta la band, oltre te, naturalmente. Allora, abbiamo detto che siete insomma, abruzzesi, poi la formazione abruzzese è composta da te, Tamara Macera, voce, poi Pietro Angelone alla chitarra, Enrico Persi alla chitarra anche lui, Tony Di Marzio al basso e Fabrizio Pagliaro alla batteria. Detto giusto a tutti, manca nessuno all'appello, li saluto tutti quanti che non sono con noi, però li saluto. E complimenti, volevo chiedere anche un'altra informazione, il brano rimarrà un singolo o farà parte di un EP o di un album?
3: Farà parte di un EP.
2: Ah, quindi di prossima uscita?
3: Sì, vediamo un attimo, stiamo ancora pensando, riuscite però, sì. Nel corso del prossimo anno avremo delle belle novità.
2: Belle, belle, bene, io le aspetto tutte e tutte, adesso ce li ascoltiamo i Calliope con la signora Cron. Grandi, grazie!

0: non ho capito la vita in giù, non ho capito la, il senso pratico della lecca chi?
1: Boh.
0: No, sarà il caldo, non lo so, non ho capito molto, molto bene le cose, o c'era il qui pro quo oppure il doppio senso, non lo so. Adesso andiamo avanti con la musica, almeno fino alle ore 11, poi alle 11 ci sarà la nostra Katiusha Ruiz con Hit Parade, no Hit Parade, cos'è? Ah, quando c'era il Festival Bar. Quando c'era il Festival Bar, adesso abbiamo Samurai J con Obsession, un brano che sta avendo molto successo in tutte le...

carine, dai, simpatico, intelligente. Beh, intelligente non lo so. simpatico, dai. Bella, fresca. Oggi alle 10:41 minuti primi, ecco, l'abbiamo ascoltata. Adesso andiamo avanti con la buona musica. Avete fatto tutto? Mi raccomando, quando andate a fare il bagno, andate giù piano piano. Dovete abituare il corpo alla differenza di temperatura. Mi raccomando. Paolo Belli, Profumo.

È il profumo d'estate, sì, questa estate 2026 che è praticamente iniziata a giugno, praticamente. Giugno, luglio, agosto, poi dicono i meteorologi che sarà un luglio veramente eclatante, bello, caldo proprio. Non si potrà respirare, soprattutto nelle città come Milano, Torino, Roma. Roma, non farla stupida stasera, dammi un po' di vento per rinfrescarmi le membra. Sai, fa buona domenica.

Ieri era domenica, avete passato una bella domenica? Sì, in coda? In coda, almeno sulla statale 45 bis del lago di Garda, quella ovest, naturalmente, quella lì, la sponda bresciana, sicuramente c'è stata una grande folla a Toscano Maderno e a tutte le spiagge, a Limone e così via, e poi la sera una bella coda di almeno 20 km. Allora andiamo avanti con la musica invece, con Biagio Antonacci, l'ultimissima, You and Me, oh, Together We Are Really Beautiful Together, aren't we not?

Arsen Baci, 24.000 baci, è una canzone di Celentano degli anni 60, non so se vi ricordate, che si davano 24.000 baci praticamente, ogni minuto bacio te, che belle quelle canzoni lì, bellissime. Allora, sì, ogni volta bisogna baciarsi, dai, a meno che, ancora, Jovanotti con Alfa,

Ma quanto sei amico tu, Graham Miller è mio amico su Facebook, sì, ogni tanto abbiamo chattato anche insieme, è una bella voce Graham Miller, molto bella. Lost in Paradise è l'ultima sua canzone che ci ha mandato, eccola qua, Graham Miller con alle 10.55 quasi, io vi rimando oggi pomeriggio alle 18, mi raccomando, I turn you back, I turn my back on you. No, I turn you back right at 6 p.m. Italian time. Oh, this afternoon. And now, Katiusha Ruiz con Quando c'era Festival Bar, fra poco, ascoltate perché è una bellissima trasmissione, veramente fatta, veramente con i crismi giusti, con la voce giusta. Chissà chi gli ha messo a posto quella voce, chissà, vorrei tanto incontrarlo. Eccomi qua. Allora, Graham Miller con Lost in Paradise, perso in paradiso.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 24esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Solo il meglio della musica appartenente alla kermesse estiva più amata di sempre. La cantautrice Lu Colombo è conosciuta principalmente per il brano Maracaibo. Nel 1982 firma un contratto con etichetta EMI e pubblica il singolo Dance All Night, con il quale nel 1983 partecipa al Festival Bar, vincendo il disco per l'estate.

Uno dei tanti e di successo progetti Italo Disco tutto italiano è quello degli Scotch. Tra i loro brani ricordiamo il più famoso, Mirage, Festival Bar 1986.

Il gruppo italiano degli Audio 2 è diventato famoso per l'affinità vocale del cantante Gianni Donzelli con Lucio Battisti. Prodotti da Massimiliano Pani, lancia gli Audio 2 nel 1993 con l'album omonimo e il loro brano simbolo, Sì che non sei tu. Festival Bar 1994.

Svedese dei Vacuum si fa conoscere in tutta Europa grazie al singolo I Breathe e diventano anche tra gli artisti più applauditi all'edizione del Festival Bar del 1997.

In Inghilterra con gli Alcha, uno degli ultimi gruppi pop tutti al maschile, che fanno breccia nel cuore delle teenager non solo italiane ma anche di tutta Europa. Il loro album di debutto ed il singolo Say It Once ottiene un successo inaspettato. Festival Bar 1999.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante più sexy di Puerto Rico, Ricky Martin, infuoca il palco del Festival Bar nel 1998 con il singolo estivo La Bomba, contenuta nel suo quarto album Vuelve, che diviene un successo mondiale.

Ha partecipato a ben 6 edizioni del Festival Bar, vincendone 2. La cantante Irene Grandi ha alle spalle 5 milioni di dischi venduti, un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Ci riascoltiamo Lasciala Andare, anno 2005.

Finisce qui la 24esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Quiero el Sol, Katiuscia Ruiz. Vi ricordo che tutti i miei albums, Quiero el Sol, Mírame e Dame tu amor, possono essere acquistati tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

ispirazione vi dà questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me, ah, in quel senso lì, no, credevo qualcosa, quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, che ricordi anche questa.

Le donne vado in brodo, vanno in brodo, brodo, brodo, di Giusy, con questa canzone. Oh, I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Stop right on.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Cosa volete di più dalla vita? Un lucano anche voi? Mazza, oh, con questo lucano qua, tutti che vogliono un lucano. Io molto bene, molto bene. Voi bevetevi il lucano, io invece lucano. Allora, eccoci qua, sono le 18 in punto. Siamo svizzeri o non siamo svizzeri? Ma guarda che sono più puntuale io di te. Io sono puntualissimo. Io faccio le cose per bene con la B. Per bene, ah, iniziamo subito con l'appuntamento con le dediche per i compleanni con Dalila 40 di Milano. Mi raccomando, non chiamatela 41 perché si incazza. È 40. Lei è Dalila 40 di Milano. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa ossessione per quest'estate 2026. Eccole qua, Samurai J, Ossession.

Un'ossessione questa canzone, veramente, per tutta l'estate, e vedremo. Ma anche questa che sta arrivando adesso, no, questa sicuramente sarà un'ossessione. Feel it!

Feel it in my soul, lo sento nella mia anima. Sentite cosa diceva prima del 2013 Margherita Hack, la mia scienziata preferita a quel tempo, divulgatrice, attivista e presidente onorario dell'UAR. Non è necessario avere una religione per avere una morale, perché se non si riesce a distinguere il bene dal male, quella che manca è la sensibilità, non la religione. Brava. Ecco, questa è la mia verità. Alberto Colosio di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te con questa stupenda canzone. Si è fatto vivo il nostro Miroslav. Ciao Miroslav, come stai? Tutto bene? I can see clearly now, dedicated entirely to you as well.

Here we go! Oh, fantastico! Dopo aver salutato anche Alberto Colosio di Brescia, abbiamo adesso Francesca Alberti di Bologna. Tanti auguri e buon compleanno con questa stupenda canzone di London Boys. I'm gonna give my heart to you tonight.

Che belli questi remix del nostro super DJ MSM, che mi ha invitato adesso a dire che non sarà presente ancora per un paio di giorni, perché in queste settimane ha dovuto rifare un albergo praticamente a livello di interni, perciò ha dovuto lavorare tantissimo. Kiss, I was made for loving you. Sono stato nato praticamente per amarti. Coin Events di München, alles gut mit deine Geburtstag mit diese Kiss, I was made for loving you.

e Dazzo, Don't You Know That. Adesso andiamo con questa ultima dedica per Barbie Mauriello di Palermo. Tanti auguri, buon compleanno, con questa canzone che ha vinto l'Euro Festival, from Sofia, from Bulgaria actually. She's a great singer, she's well known in Bulgaria.

Sembra veramente incredibile questa canzone qua, e soprattutto l'interprete, che è veramente molto calda come interprete, ha vinto l'Eurofestival. E perciò l'anno prossimo saremo lì a Sofia, all'Eurofestival di Sofia, next year!

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Abbiamo con noi lo scrittore emiliano Andrea Incerti. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
1: Guarda, quanto è bello il titolo che hai dato al tuo libro, che poi è una raccolta, si intitola Racconti di tutti i colori, che è una raccolta che raccoglie 5 favole di fantasia, veramente sono riccamente illustrate, poi parliamo anche delle illustrazioni, e pensate non solo per intrattenere, ma per veicolare messaggi costruttivi ed etici. È giusto? Allora, quello che è importante dire è che al centro della narrazione si muovono l'amicizia autentica, la solidarietà, l'abbattimento dell'apparire a favore dell'essere e la costante ricerca di un miglioramento personale, che sono tutti elementi fondamentali per guidare i bambini a divenire futuri adulti empatici e attenti. Però parliamo di queste 5 raccolte, di questi 5 racconti, come volevo dire io. Allora, abbiamo il primo, no? Si apre con una piccola pianetina che è solitaria e viaggia verso il sistema solare alla ricerca di un pianeta che possa diventare amico, a dimostrazione di che cosa?
2: Sì, questa favola è nata, diciamo che i 5 racconti sono in fila di come me li sono inventati.
1: Ah, bello.
2: Il primo ed è stato ispirato da un manifesto per un concorso letterario sulle favole. In questo manifesto c'era questa bambina seduta su una luna e da lì mi è nata l'idea appunto di personare questo pianetino che gira per il sistema solare alla ricerca di un amico, che è quello che un po' facciamo forse anche tutti noi tutti i giorni, insomma. Quando incontriamo gente nuova cerchiamo di farsela amico, poi naturalmente il vero amico non è quel primo che incontri, ma viene spontaneamente, cioè quando nella tua amicizia non si sa bene come nasce.
1: Infatti.
2: Quindi anche in questo caso chi non più cerca nel lungo sistema solare alla fine troverà forse chi diventa davvero suo amico per sempre, diciamo.
1: Infatti, come dici tu, a dimostrazione di come i legami più duraturi possono nascere nei momenti meno prevedibili. Poi il secondo racconto si concentra su un bottone che è convinto di essere più bello di tutti quanti, si stupisce di non essere scelto dalla nonna per i suoi golfini.
2: Esatto.
1: E questo cosa vuol dire?
2: Raccontami. Esatto, questo è quello forse un pochino più toccante perché parla del rapporto nonna-nipote e poi parla anche un po' della malattia e quindi sì, è quello un pochino più toccante, almeno anche da sentire i vari lettori finora da quello che mi hanno raccontato. Questo narra il punto di questo bottone che è l'unico bottone dorato della sacchina dei bottoni della nonna che non viene mai scelto perché lui si chiede ma come mai, è più bello però non scelgono mai e alla fine capisce che il suo scopo non era quello di apparire sul bottino ma era quello di essere il legame tra il nipote e la nonna.
1: Ecco.
2: Sì, alla fine è abbastanza importante.
1: Infatti insegnare che il proprio scopo va oltre la pura estetica superficiale.
2: Esatto.
1: La terza storia sono 2 scoiattoli dati di a farsi dispettini reciproci. E si trovano ad affrontare una minaccia di un boscaiolo che mette in pericolo la loro tana.
2: Sì.
1: E cosa fanno? Scoprono il vero valore della cooperazione, giusto? Bravo.
2: No, guarda, ti dirò che

questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdura con i Beatles and Come Together as well.

senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, credevo quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

la vedo che allarga le sue braccia e mi dice: run to me, darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

At the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, chi ricordi anche questa?

Giuggiole, tutte le donne vanno in brodo, brodo, di Giuggiole, questa canzone. I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I can't. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni '80. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eigenen Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Ayres, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali, che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy, che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Ears, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Ears.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. I bravissimi Bell & Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996, torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album. Si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa, quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive. Ma noi ora voltiamo pagina, perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: PuntoStereo.it.
1: International History Music. On Radio.Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

bentornati a Radio Punto Stereo. Oggi parliamo di jazz, ma un jazz particolare. È un disco veramente importante, secondo me, sia diciamo nella musica francese, perché comunque è un disco di jazz, ma è completamente concepito in Francia, ideato e anche chiaramente in prima istanza distribuito in Francia. Poi tra l'altro i diritti di questo disco, che è del 1979, sono stati rilevati dalla Universal e oggi lo distribuisce questa grossa casa, diciamo cinematografica, ma casa produttrice di musica, film, insomma, e audiovisivi. Il disco è Jazz o Jazz Play Brassens, cioè letteralmente i giganti del jazz suonano Brassens, cioè che ci azzecca Georges Brassens, che è un cantatore francese di cui abbiamo, non ho fatto una trasmissione su Brassens, però già ne ho parlato in una trasmissione di cover tradotte dal francese all'italiano. E sapete che Brassens è stato, diciamo, sdoganato qui in Italia da Fabrizio De André, ma anche da Nanni Svampa e tanti altri, chiamiamo suoi estimatori, traduttori o comunque amici, ecco, perché poi in effetti era questo, no? Il sentimento, no? Cioè, che legava la nostra canzone d'autore a quella francese. La canzone francese, abbiamo già detto, che è stata fondamentale perché è la patria, insomma, la Francia è la patria dei chansonniers. Senza che andiamo a finire, insomma, gli occitani, senza che andiamo a finire all'alto medioevo, dove comunque la canzone, la canzone francese e la chanson de geste erano praticamente le uniche forme di, io chiamerei anche di propaganda, no, delle gesta, no, di nobili e di nobili donne. Ecco, Brassens intanto chi era? Era, perché chiaramente ci ha lasciato nel 1981, nasce in Francia, nella regione settentrionale della Francia, da padre e madre, insomma, di umili origini. E lui tra l'altro è uno degli esponenti della, oltre che della chanson francese, insieme a Jacques Brel e a Léo Ferré e tanti altri, come Nino Ferrera, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma ha una particolarità, è stato forse il primo, perché era il più grande, diciamo, di tutti i famosi, no? I famosi cantautori francesi. Era più grande l'età, perché lui nasce nel 1921 e muore, come dicevamo prima, nel 1981 a soli 60 anni. A soli 60 anni, perché comunque a 60 anni, insomma, è ancora un'età abbastanza, oggi specialmente, insomma, ecco, vi parla poi un sessantenne, ancora un'età florida, perché comunque se non ci sono problemi di salute e uno sta bene, insomma, può fare ancora tantissime cose, come ne avrebbe potuto fare anche tante Brassens. Brassens viene classificato anche come, diciamo, uno dei cantatori anarchici, perché comunque lui si rifà anche alla tradizione anarchica, ma anche si rifà a poeti tipo François Villon o a Rimbaud o altri poeti, diciamo, della, no, della, un po' così particolari della storia della poesia francese internazionale. Ma veniamo al disco. Questo disco come arriva? Arriva nel 1979, quindi 2 anni prima della dipartita di Brassens. 2 anni prima viene convocato da Moustache. Moustache era un batterista francese. Moustache sta per baffi, era un baffone, ecco, fisicamente molto prestante, e chiama a raccolta un po' di jazzisti. Infatti il disco si chiama I Giganti del Jazz, suonano Brassens. Tra questi è Eddie Davis, Harry Edison, Jane Newman, Cat Anderson, Dorothy Donegan,
e che fanno? Scrivono e suonano in chiave jazzistica, pensate, le canzoni di Georges Brassens. Una storia su queste canzoni. Brassens è prigioniero di guerra, pensate, dal 1940 al 1944 è in Germania a quelli che erano i lavori forzati, perché che succede? La Francia viene invasa dalla Germania nel 1940, quindi la manodopera viene importata dai paesi occupati, e la Francia era uno di questi. E nel quel frangente, insomma, Brassens conosce una donna che sarà molto importante nella storia di oggi, perché oggi vi racconterò anche, io non faccio mai gossip, però quando la figura, una figura femminile o comunque un amante o comunque anche una figura maschile viene raccontata da una donna, una figura femminile viene raccontata da un uomo e diventa una canzone che conosceremo adesso, conosceremo questa sera, questa non è più gossip ma diventa anche storia e musicologia. Ma andiamo per ordine. Intanto gli arrangiamenti di questo disco sono stupefacenti, perché comunque è suonato con molta maestria, ma è suonato veramente bene, perché ecco, come dicevo prima, al sax abbiamo Eddie Davis, che è stato praticamente anche collaboratore di Sonny Stitt e Mike Davis addirittura, insomma, quindi abbiamo Harry Edison, è un trombettista e ha suonato con Lester Young, con Billie Holiday, con Frank Sinatra, insomma, quindi non è che erano proprio gli ultimi. Joe Newman è anche un altro trombettista, faceva parte dell'orchestra di Count Basie. Keith Anderson, un altro trombettista, e Dorothy Donegan era una pianista, e come dicevo prima, Moustaki era un batterista, sì, era un jazzista francese, perché il jazz in Francia arriva prima che da noi, non si ferma in Inghilterra ma arriva direttamente in Francia, e quindi ecco, la musica, questo tipo di musica già accompagnava a metà degli anni 50 i film francesi. Uno su tutti, su cui tra l'altro farò una trasmissione, è Ascensore per il Patibolo di Lewis Mall, con una bellissima Jean Monroe e la colonna sonora, pensate, di chi? Di Miles Davis. La leggenda narra che Lewis Mall chiama Miles Davis, gli fa vedere un paio di volte il film e lui prende appunti, e da, chiaramente in una sezione di almeno di 3 giorni, anche meno forse di 3 giorni, fa la colonna sonora, costruisce la colonna sonora di quel film sulle immagini. Questi, ecco, questa è un po' la storia. Quindi il jazz in Francia non era questo sconosciuto, ma questo disco è un po' più tardi, era nel 79. Allora andiamo, diciamo, per ordine. Io vi farò sentire prima la versione, diciamo, versione jazzistica del disco, e poi invece la versione proprio di Brassens, proprio in modo che uno possa confrontare le due versioni. Quindi la prima è una canzone che poi è stata riproposta in Italia da Fabrizio De André, che è la Marcia Nuziale, cioè la Marcia Nuziale, Marcia Nuziale, che sarà poi anche rifatta da Paoli, pensate che assolutamente. Anche quella versione, la versione di Paoli, che è del 74 mi sembra, che sta su un disco che si chiama Il Gioco della Vita, mi sembra che sia, diciamo, anche fortemente motivata. Perché vuol dire motivata? Perché questa è una canzone particolare. Di che cosa parla? Parla di un matrimonio fatto praticamente dopo già una convivenza, che per noi oggi è normale. Invece negli anni, quando Brassens la scrisse, parliamo degli anni 50-60, non era così, diciamo, normale. E ascoltare chiaramente questa straziante versione poi jazzistica. L'altro brano che vi propongo è Au Bois de Bon Cœur, la bontà la bontà di buon cuore. E anche questa, chiaramente, vi faccio sentire prima la versione jazzistica e poi quella di Brassens, di Georges Brassens. L'altro è La preghiera. E questa canzone ha una storia particolare, perché comunque è stata forse una delle più tradotte di Georges Brassens. Io ne ho una versione di Nanni Svampa,
però anche in patria, diciamo, questa canzone fece il suo successo. C'è François Hardy, che è una, scusate, una cantante francese, ormai penso sia sulla soglia degli 85-86 anni, e François Hardy, che era la ragazza che cantava una canzone simpaticissima, Tutte le fede del Montmartre, oppure Comment de Diradier, insomma, è stata molto importante. Nel 68 addirittura, che fa? Canta questa canzone di Georges Brassens. Quindi vi farò sentire sempre qui, in prima istanza, la versione jazzistica e poi quella originale di Brassens. Ci sentiamo per il secondo take e intanto buon ascolto. La marcia nuziale, la bois, au bois de bon cœur e la prière. Una cosa su questa canzone, la preghiera, vi invito ad andare ad ascoltare veramente anche la versione di Nanni Svampa, che chiaramente merita tanto. Buon ascolto per il secondo take, tra poco.

Dicevamo in che contesto nascono le canzoni di Brassens. Chiaramente la famiglia ha influito moltissimo sulle scelte sia artistiche ma soprattutto politiche di Brassens. Lui comunque la prigionia in Germania l'ha segnato profondamente e, come diciamo prima, torna ferito da questa esperienza. Come vi dicevo prima, in questo caso io non voglio fare sempre, diciamo, del gossip, però è importante la figura di questa donna con cui lui non si sposerà mai, ma convivrà soltanto un giorno a settimana. Pensate, il mercoledì mi sembra che fosse il giorno che si incontravano e non andarono mai a vivere insieme. Questa donna poi chiaramente ci lascerà, mi sembra che muoia prima addirittura di Brassens, e Brassens scrive una delle canzoni, diciamo, più commoventi secondo me, un po' sulla falsa riga della marcia nuziale. E si chiama La non domanda di matrimonio. Però andiamo per gradi, perché questa è l'ultima che sentiremo. Secondo te, che si apre con Chanson per l'Avenir, che sarebbe la canzone per i rottamati. È un valzerino in tre quarti e secondo me forse ma la più famosa delle canzoni di questo cantautore francese. Chanson per l'Avenir, la canzone per i rottamari chi sono? Sono gli ultimi, sono quelli che vengono bistrattati e trattati male dal mondo e dalla società. Perché? Perché chiaramente se c'è una società dove c'è opulenza, da qualche parte ci deve essere povertà, e il rottamato in questo caso è un povero disgraziato che viene arrestato. È uno veramente degli ultimi. Ecco, su questo Fabrizio De André è stato un grande diciamo, come posso dire, allievo di Georges Brassens. Se pensiamo a canzoni come La città vecchia, non fa altro, diciamo, che no, fare il verso a questa canzone, perché comunque anche La città vecchia è un valzerino, anche La città vecchia parla di emarginati, però c'è qualcosa di più potente in questa canzone Chanson per l'Avenir. La versione jazzistica è veramente veramente bella, perché praticamente è uno swing lanciato, penso stia intorno ai 150 di metronomo, mentre l'originale è un valzerino in tre quarti. E le parole sono veramente belle, sono struggenti e sono secondo me un patrimonio dell'umanità. Ecco, questo un po' per me è stato Brassens. Poi, come secondo take, abbiamo Le Temps ne fight rien à l'affaire. Scusate il mio francese, che è peggio dell'inglese, però comunque il tempo non c'entra niente, la canzone è questa. E qui chiaramente c'è una parolaccia, perché lui dice: sì, il tempo non c'entra niente, non è soltanto questione di gioventù, di vecchiaia, ma quando si è, tra virgolette, lui dice proprio stronzi, se quando si è così, chiaramente il tempo non c'entra niente, non è che uno in vecchiaia diventa quello che non è mai stato. Magari si possono accentuare dei difetti, possono accentuare delle particolarità, però comunque quando si è così, si è così, sia giovani che anziani o di mezza età. Ecco, qui la stesura jazzistica veramente merita una menzione a parte. Veniamo all'ultimo take, scusate, l'ultima canzone di questo secondo take. È quello un po' che vi dicevo prima, la non domanda di matrimonio. Ecco, io se ho conosciuto e ho apprezzato questo disco, lo devo soprattutto a questo brano, perché sentite l'ultimo che ho messo, che arrangiamento, ma che cosa c'è di forte in quell'arrangiamento? C'è la scelta dei colori,
Quindi abbiamo sassofoni e trombe che lavorano in un modo incredibile, ripetendo la melodia di questa canzone, che già di per sé è bellissima. Questo parlo della melodia oltre che della canzone. E non, io penso che, detto questo, non posso, diciamo, dire altro. Io vi lascerei alla musica, e per questo secondo take oggi abbiamo parlato di Brassens, viene suonato dai grandi del jazz, insomma, ho invertito un po' le cose. Il disco dura esattamente 71 minuti tutto intero, chiaramente non ve lo posso, non ve l'ho potuto proporre perché è un doppio, sono 22 tracce, e quindi, insomma, ecco, questo è

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solo

0: Good time oldies on Radio.Stereo.it, your beautiful, incredible web radio station, right on time for you. Good oldies music on Radio.Stereo.it.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
3: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto, sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come To Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.